Anzia Chekaini Lugari, asante sana. Kalsin Akinyi, safari yako kali za kale inaanzia Machakos, sio Kimau.